0: Bambina.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente.

ragazzi, se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, domenica 5 luglio 2026. Ariete, le stelle cospitate nel segno, Saturno e Nettuno, ricevono il sostegno di Marte, Giove, Venere e Plutone, pertanto avete la possibilità di trovare energie e voglia di fare. Domenica dinamica e voto 7+. Toro, approfittate della sosta festiva per utilizzare il supporto della luna amica al fine di sistemare ciò che attualmente non funziona nei rapporti affettivi. Voto 7. Gemelli, la presenza di Marte nel segno vi rende entusiasti, tuttavia oggi potreste incontrare le resistenze del

0: eventuali disordini destabilizzanti. Voto 7. Bilancia. Siete ben voluti da alcune stelle, pertanto avete l'opportunità di godervi la giornata, magari immersi nella bellezza dimenticando i guai lavorativi di Mercurio dissonante. Voto 8 meno. Scorpione. Le prospettive per il futuro professionale sono sempre interessanti grazie all'ottimo aspetto di Mercurio, perciò approfittate della domenica per pensare a come facilitare il ritorno alla serenità affettiva. E voto 7. Più. Sagittario, l'ostilità di Marte e Luna potrebbe rendervi un po' nervosi, ma fate in modo di non coinvolgere nel vostro malumore coloro che amate. Voto 8 meno meno. Capricorno, lo sguardo benevolo della Luna renderà più solide le vostre convinzioni, mettendo in evidenza la razionalità che vi contraddistingue. Fatene però l'uso migliore con il voto 7 più. Acquario, le belle energie di Marte positivo non devono andare disperse, quindi cercate di spenderle al meglio, magari utilizzandole per il benessere di chi vi circonda. E voto 7. Pesci, la Luna, anche oggi nel segno, vi sarà d'aiuto per essere calmi e riflessivi, così da programmare gli impegni dei prossimi giorni con lucidità. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: L'alta pressione si rinforza sulle regioni di nord-est per la giornata di domenica con ampie schiarite ovunque. Da segnalare solo a fine giornata la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi. Contesto climatico caldo ed estivo, ma per il momento senza eccessi, con massime fino ai 32 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

giorno dei giorni, beh, potrebbe essere quello appena iniziato, la domenica. Era Ligabue, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, qui comincia il nostro appuntamento di oggi, giornata di domenica, la numero 5 del mese di luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirà, iaiaiaiai. Mace, Salmo, Colapesce, assieme per Cattive Abitudini, buongiorno.

Gianni Morandi e le sue canzoni stonate. Tutte le canzoni a quest'ora del mattino sono stonate, o così sembrano, perlomeno grazie al tasso di rimbambimento che contraddistingue molti in queste prime ore del mattino. Con il nostro buongiorno, la nuova di Fulminacci.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: La disco italiana.
0: La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova a partire dalle 21 di lunedì 6 luglio fino alle 5 del giorno successivo lo svincolo di Verona-Est sarà chiuso in entrata in direzione Venezia. Vi ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

Coez con Ci vuole una laurea. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro una buona continuazione con la nostra musica, tra poco anche Max Dupré. Sono Franco Ghirardello, con me l'appuntamento a partire dalle ore 17 domani, che è lunedì, per iniziare la settimana insieme. Vi lascio con dei giornalisti e con la nostra musica. Ciao!

Padova suona le canzoni che ami. Canzoni chiamerai.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

Che bella compagnia, Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. La bella abitudine invece è sintonizzarsi su Radio Padova e trovare la musica dell'estate 2026. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, buon pomeriggio insieme fino alle 19, dalle 15 quindi la nostra musica, i nostri grandi successi uno dopo l'altro con poche interruzioni. E infatti sono in arrivo adesso Subsonica, Annalisa, ma per partire Madame con Marrakesh e Volevo Capire.

0: alle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

Il ritmo italiano di Radio Padova, il ritmo dell'estate 2026, tanta musica da ascoltare insieme anche in questa nostra edizione della domenica dalle 15 fino alle 19. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, buona domenica pomeriggio con l'arrivo ora di tante belle canzoni da ascoltare insieme. Dopo Rocco Hunt con Anna Mena e Un bacio all'improvviso, infatti arriva la nuova di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, e poi vi segnalo ancora Francesco Gabbani, ma per cominciare Rosa Chemical con

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Neuronix dal

0: negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
0: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

Prove con Femmina, Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre ci stiamo avvicinando alle 6 del pomeriggio. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, state ascoltando la nostra puntata domenicale che ci vede insieme dalle 3 alle 7 con tanta, tantissima musica. E dopo la disco italiana di Gianluca Pacini e Prove con Femmina, ora è il momento di Fulminacci, Stupida Sfortuna. Ci troverò.

0: Sono le 18 in punto.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa è Radio Padova.

Fanno molto estate, sono i Pinguini Tattici Nucleari e non sbagliano un colpo, una canzone dopo l'altra, sono tutti successi che vi stiamo trasmettendo. Questo per esempio è il successo estivo 2026, si intitola Sorry Scusa Lo Siento ed è già una delle canzoni che fanno da colonna sonora a questa stagione delle vacanze, stagione estiva. Ben trovati da parte di Max Dupré, insieme fino alle ore 19, in arrivo altre belle canzoni, altri grandi successi, la bellissima canzone di Gaia, Bossa Nostra, ma anche Federico Rossi con Ti Penso Spesso e subito LDA e H7 con Santa.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, poco fa sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code verso Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Più in generale, in direzione del capoluogo lombardo, si registravano già tra Peschiera del Garda e Brescia Est rallentamenti con code dovuti a traffico intenso. Un altro incidente si è verificato sempre poco fa in corrispondenza dell'interconnessione che dalla A4 Venezia-Trieste, con provenienza a Venezia, immette sulla A28 Porto Agoraro-Conegliano. In questo caso non risultano al momento conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo comunque a prestare la massima attenzione. Infine, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, segnaliamo rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Modena tra Bolzano Sud e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Baby K con Tuca Macarena, Radio Padova, ritmo italiano in viaggio con la nostra musica. Grazie agli amici di Viaggiando, poco fa le ultime informazioni dedicate proprio a voi che siete al volante, magari con un po' di nervosismo per il traffico che va via via crescendo di mezz'ora in mezz'ora con il rientro anche dei luoghi di villeggiatura del fine settimana, insomma i pendolari del mare o della montagna o del lago. Buon viaggio e buon rientro con la nostra musica e adesso anche con Takashi Ketra, Tommaso Paradiso ed Elisa, Da sola in the night.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulle tratte di competenza di Autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia-Padova, il traffico è al momento regolare. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, continuano invece i rallentamenti in direzione Modena tra Rovereto Sud e Affi, causati da traffico intenso. Tornando infine alla nostra rete, vi segnaliamo che per lavori dalle 21 di domani alle 5 di martedì mattina, lo svincolo di Verona Est della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in entrata in direzione Venezia. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Padova.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 5 luglio. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che lo svincolo di Verona Est dell'A4 Brescia-Padova sarà chiuso in entrata verso Venezia dalle 21 di domani alle 5 di martedì mattina. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 6 luglio. Nel frattempo vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con